doveva essere un miracolo differente. No, guarda un po' come Ariana e Lota, ora non lo vuoi dire che sei tanto. Doveva essere una sorpresa, surprise.